l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo. Perché mi domando cosa c'è davvero sotto al vestito. Un buco. Filippo si annoia e vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'han trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito nel buco nero.

0: un bel paese qua, quello lì. Torri Valignano si chiama. E qui è una frazione di Scafa. Non è l'Eletto Monopello questo. Questo è l'Eletto Monopello. Come noi qua, da questo paese, abbiamo partito in Belgio a lavorare a Marcinelle. Andavamo a lavorare. Noi io, i nostri padri, i nostri genitori, o sono morti. A Monteneva, all'Austria, con vini dell'Austria, a Bolzano.
1: Ah sì, scusa.
0: Allora vanno a giocare, se no vanno al campo, qua sopra dove stacca la cava che ti ho detto io. Tutto quello.

0: Encarnar Pochi di Camilla, cosa parla?
1: Dobbiamo morire. Lengai kitwa elote
2: kanunga peleke lengaro
3: ye kusangasa loruwe na jirulio
1: oyala ye oya oyala ye.